0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, boh, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora. E la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati di mezzo i soldi, secondo me saremmo andati più spediti, ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film,
1: Sì,
0: videogiochi,
1: sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più
1: Dipende
0: ne ha
1: quanto
0: più ne
1: c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque
1: Ma tu
0: sceneggi.
1: sei autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che te
0: A me
1: serve?
0: una
1: Dimmi,
0: risposta
1: che
0: che
1: te
0: mi piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: dai,
0: l'amore per i soldi.
1: te posso, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No,
0: Manco
1: no,
0: io,
1: no, no,
0: per
1: no, no,
0: carità. No,
1: ma
0: no,
1: no, ma
0: noi
1: perché
0: siamo
1: devo,
0: working class.
1: distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno, diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua. Di Capua.
1: Di
0: Di
1: Capua, ma la sbagliano molti, sai, di
0: Capua.
1: Capua.
0: Del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo? Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: No,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia, e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi, per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: ah,
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E, niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, Giada, di pagare le tasse. Lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per aggirare lo Stato. No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Salutiamo
0: Salutiamo l'Agenzia delle
1: a che
0: Entrate.
1: ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: La
0: come le hai
1: gente è
0: scelte?
1: impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: Sì, Ingress,
0: cementate, che
1: no, no, sicuramente, no,
0: ingresso.
1: no, piastrelle, Ingress,
0: Porcellanato.
1: porcellanato, rosse in bagno e verdi in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
0: Beh,
1: scusatemi.
0: patriottico, posso dire, in
1: Sì, in
0: linea con le tendenze più contemporanee.
1: linea con questo governo, possiamo
0: Con il
1: dire.
0: ministro del Made in Italy, il
1: Esattamente.
0: ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo da dire sullo scibile umano. Ti ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che poi
1: Bella, mi
0: capiremo
1: spacca.
0: essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io avevo molto molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa eravate
1: sì,
0: trentenni,
1: certo,
0: perché ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì.
0: Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
1: Sì,
0: mi ricordo a Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva "Oddio, ha visto chi ci sta". Tu
1: molto divertente
0: come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco, cioè era un
0: essere
1: po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che è forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zii, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo e poi
0: sì.
1: Tu dici, ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscono così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, ad esempio oggi se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, te senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Avere rapporto col pubblico,
0: beh, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta
1: sì,
0: le foto alla
1: sì,
0: gente
1: sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
0: Del cacciatore,
1: vabbè, ma,
0: vabbè
1: io...
0: lui ride, ha dato un cazzotto
1: no,
0: in testa
1: ho
0: ragazzini.
1: Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto, non sto scherzando, amici ragazzine da casa
0: che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber.
0: Sì.
1: Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni
1: no.
0: Dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
1: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa. Boh, penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo
1: no, mega,
0: sereno,
1: mega.
0: Ti vedo
1: mega.
0: Sereno, nonostante.
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere piastrelle, questo è tipo.
0: Ti sei calato sette
1: Xanax. No, prima di venire. Regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato. Come dicevo prima a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo, televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non me frega niente.
0: Comunque, adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure... c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Ah, sì?
1: Mi pare di sì. Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
0: Sì.
1: Così.
0: Almeno due generazioni.
1: Sì,
0: almeno dell'Inde Panchine.
1: Sì, in De Panchine allargate perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
0: In De Panchine in France.
1: Sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
0: Alzate. E io con
1: alzatevi molte... se state in macchina. No, sì.
0: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto,
1: vediamo
0: vado.
1: Che succede.
0: Non saremo più gli stessi.
1: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Public Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma
1: che...
2: mia, che bello. La Stroverciccoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: Poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: Guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne. Cioè,
1: no, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè, Arcigoria. E no, signore. Perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque. Il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noiz, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne. E noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue, poi, che era molto, scusami, poi se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro. Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
1: Tumilli,
2: ma Ammon, Glason, quelli là hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo. Quindi regà, fatevi due conti, cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra, forse sto scherzando ma forse no, però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento comunque, cioè perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
2: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente chi ce va in fissa, chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
2: burattinaio.
1: E chi più ne ha più ne metta, anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al linguaggio del rap stesso.
2: Guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea originale...
1: Silvia, pezzo di Pippo Solo, se no sembra che stiamo a parlare di Silvia, una
2: Silvia,
1: amica nostra.
2: Silvia con la R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale. Sì. E Pippo diceva, ma secondo te uno così romantico, mi è mai capitato, manco per una volta, di... E tu dici, beh no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra.
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore.
2: Certo.
1: Professore
2: filosofo,
1: di filosofia.
2: Ma no, che professore, no, mo non insegna più, perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè.
1: Non di questa azienda.
2: E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Un dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in bocca al lupo, Pippo Solo
2: è murubuto coi layer, noi lo stavamo a dire prima.
1: Sì, io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto importantissimo a Rocky in Roma.
2: Incredibile.
1: Che tra l'altro pure lì si avanzano a credito. Sono contenta, ma ne parliamo.
2: Ma ne parliamo
1: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019, sì, sì, per una testata, poi è andata in bancarotta. Vabbè, posso che cazzo, perché andata, sì, in, sì, bancarotta, infatti. Per noi, sì, per Vice, avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente pesci,
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che di base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male.
1: Non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso,
1: scusate,
0: sì, che sei emozionato.
1: No,
0: sei,
1: no,
0: emozionato.
1: Semplicemente reflusso gastrico, come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo di rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente,
1: ma sì,
0: falsi,
1: ma sì, ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso
0: inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag,
1: è,
0: ma perché nel
1: gag,
0: frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati ai temi politici, sociali,
1: ma certo.
0: E quindi
1: no, no, adesso quella roba tutti... spinge tantissimo, cioè, ma io ho un sacco di pischelli, sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale, fanno super ride, e quindi diciamo, perché dovrei fare io, cioè, capito? Già era, no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale. Però indipendentemente ci stanno un sacco di pischelli. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cioè, sì, non fanno mega, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: di noi.
0: Più ride di noi,
1: ma sì, ma sì, mille, sì, volte, sì, ma mille volte. Poi non gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no, di base tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere de quelli che saranno poi in futuro i TikTok, sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un comunicato,
1: ah, sì,
0: di lancio di Brodo, il podcast,
1: sì,
0: che hai fatto con The Pills nel 2023,
1: sì, sì, sì, sì,
0: che diceva, adesso nessun podcast è anche video, noi abbiamo fatto il
1: primo
0: podcast,
1: che era una cosa che ci diceva giustamente Spotify per spingere il nostro prodotto, e tipo
0: sono tutti video adesso,
1: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, non era vero. Quindi
0: uno dei,
1: sì,
0: però uno,
1: ah,
0: dei,
1: okay,
0: uno,
1: okay,
0: dei,
1: okay, okay, okay, okay.
0: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
1: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
0: Un po' visionario, più che pioniere, il visionario.
1: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente. Sì, sì, sì, sì, sì. Non mi chiedete di fare sta cosa, perché
0: no, infatti, stavo per dire, chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con
1: casino,
0: la gente. Andiamo avanti.
1: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
0: hai prosperato come,
1: sì, sì, sì, come, sì, paraculo. Sì, sì, come paraculo. Ma parlo ovviamente di Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire, però te posso dire una cosa, nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile, perché io mi ricordo dalla crisi del
0: 2008,
1: cioè lì è tipo ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
0: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare, certo, in HTML,
1: certo, e dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è alla fine.
0: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado. Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
1: E voi ci avete dei pizzi.
0: Voi ci avete dei pizzi.
1: Incredibile.
0: Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco OK Computer, però trap del 2019.

0: Rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e No Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di gags.
1: ma anche per in quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian. Che comunque sia un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian. Mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian.
0: È
1: Cioè, ammazza,
0: vero.
1: zii, cioè, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della
0: giullare del
1: storia.
0: web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te, farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito.
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro, una cosa che ti volevo chiedere, però, perché tu, appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre cose. E hai scritto dei prodotti molto belli, tipo una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì, sì,
0: uscito un
1: sì,
0: nuovo
1: sì, sì,
0: video vostro.
1: sì, sì. È stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me e mi ha detto: "Guarda, io vorrei fare delle parti comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social." Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè, mazza, cioè, comunque un artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy
1: Beh,
0: consultant. A Milano saresti un
1: bellissimo.
0: gag
1: Sì,
0: consultant.
1: ma
0: Comedy expert. E
1: magari.
0: senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: Che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fa tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non te fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: "Mamma mia, voglio fare solo cose mie." E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato, sei
0: vero.
1: più attivo perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre,
0: Sì, assolutamente
1: capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma in
1: sono
0: mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma non
0: Quindi
1: è contro
0: scrivete per
1: la droga.
0: gli altri, sennò.
1: No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per
0: Sì, no, è
1: drogate.
0: servizio pubblico.
1: Vabbè, diciamolo, per drogate devi essere vivo. Se te droghi troppo non puoi essere vivo, quindi è controproducente con la tua voglia di drogate. Cioè, cerca di drogate, ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza sano da,
0: Riduzione del danno.
1: esatto,
0: Ma dopo
1: abbastanza
0: così
1: sano da
0: non usciamo.
1: poterte continuare a drogare.
0: Sì.
1: Questo lo diciamo a
0: Lo
1: casa,
0: diciamo,
1: tranquilli.
0: riduzione del danno, molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
1: Sì.
0: comunque gradito, perché a
1: Sì,
0: volte poi
1: specie
0: serve
1: quando ti sei
0: pure
1: comprato casa, ancora di
0: quello.
1: più,
0: Graditissimo, quando c'hai le rate
1: gratitissimo.
0: del mutuo, mamma mia, che gioia infinita
1: Sia è
0: andare su Aruba.
1: importante, sia è importante.
0: Sia è carina, sia è sempre
1: Bene,
0: carina.
1: 4 volte l'anno.
0: Perché io ho pure l'email, c'ho tutto, perché io c'ho pure attrice. Vabbè, ma questo proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti. Un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari. Però.
1: No, ma io pensavo che te stai attaccando al discorso a quello che ho detto io prima. No, al contrario,
0: li dichiariamo okay. Tutti.
1: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
0: Coi soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti, esatto. Gli
1: F24. E invece, semplicemente, li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
0: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno. No, basta, controverso. Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
1: Fighissimo, non la conoscevo, non so. Vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky.

0: What? Yeah, that's what I said. Yeah, Hugo Boss. Ratchet. Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise.
0: Mezza noise, mezza emo. Mi piace, grande Contessa.

0: musica, mondo metal, mondo emo, mondo cose, e anche il fatto che tu vieni, e ancora bazzichi, è onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dici che è internet
1: ma
0: il
1: certo
0: problema.
1: Che no, non è un problema, anzi
0: è la soluzione.
1: No. Certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io che non sono Gen Z ma anche io ne so vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, televisore. Tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore secondo me, lavoro.
1: Oppure quando guido non lo faccio. Ma
0: giusto perché sei obbligato.
1: Un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero. Cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti era una roba anche. Cioè io, c'erano dei dischi pop punk di quando ero pischello che mi li dovevano a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco. Cioè capite? Nel senso... quindi noi siamo stati proprio... Io stavo in fissa. Certo è che cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, no, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet che io vedo solo su internet che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì. Comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: tendenzialmente è
1: questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni ad esempio,
0: che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
1: ma
0: di
1: sono passati tre mesi, raga, ma com'è possibile? Sì. Ma infatti io, guarda, spero Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché
0: non
1: sennò te se mangiano vivo, sì. Questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
0: Fai mina, sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai mina, tanto non ti riconoscono, che cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia, andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton, e poi torniamo per dei saluti, vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo, vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, oddio, Matteo, non morì. Matteo, sotto stanza. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
2: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
2: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: è
2: un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
2: No, dai, se te cacciano stavolta, fatto.
0: Io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
2: Ma sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi, io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
2: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì, prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
2: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
2: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidor, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella.
0: Bella, grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite, che speriamo siano belle, perché venerdì scorso, insomma, non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
3: Sì, e pare che la mia ragazza lo sono cresciuto in cine. Lo so di. E come sono qua davanti a scuola, sto per poco.

lasciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugare.

0: proprio lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
2: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, la ragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Sento sì che si vede.

Diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Dai, vieni, vieni, vieni, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: che ho visto la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Daddy?
2: Good, but I know when she gets...
1: Come eat!
2: I'm tired.
1: Just come eat!
2: Lena, I'll be in there a minute, I promise. Stop.
1: Well, wake up!
2: Shut the door.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: metto giù e richiamo, metterti con me.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonno per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

voglio accattare un rollie. Ti voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Sto quando studio e notte. Potevo sapere una recession. Chiamami quando vuoi. Vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty. Non ci domandiamo se

just want to like.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: time.
1: Parece che bomba da Varese ce ne vuole. Quella landa desolata ha bisogno di pace.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio. Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. È lunedì, è una nuova settimana. Siamo su No Name Radio, quindi realisticamente su Rai Play Sound. Ci troviamo fisicamente nel meta studio del palazzo della radio Rai di Via Asiago. Io sono Giada Arena e dopo tutti questi convenevoli posso dare il benvenuto alla mia ospite di oggi, Laila Alabash.
1: Buonasera, buonasera Giada.
0: Ma che bello che sei qui, ciao.
1: Grazie, è sempre bello tornare in questi studi, molto felice di essere qui con te, quindi piacere mio.
0: No, perché qui dovete sapere chi di voi segue i profili social di No Name Radio, ci ha visti che qua nel metastudio siamo, adesso senza nulla togliere agli altri studi, forse nello studio più figo di questo intero palazzo. Non lo so, non vorrei creare conflitti.
1: Probabile, è un bello studio, è vero, si sta bene.
0: E quindi no, oggi ho invitato Laila perché oltre a essere una bravissima cantautrice, e adesso le chiederò delle informazioni sul suo tour in corso, è anche e soprattutto una persona molto simpatica, è del Sagittario, ama l'oroscopo, quindi do questi trigger warning all'inizio.
1: Amo l'astrologia, sì, sono appassionata di astrologia da tanto tempo. Però, sai, è anche una cosa, comunque, come quelle cose che hai dentro, tipo in background, che alla fine manco me ne accorgo più, neanche ne parlo più, è proprio dentro di me.
0: Il tuo cuore lo sa, il tuo cuore lo sa, le tue percezioni delle persone, a volte anche i miei stessi pregiudizi sono astrologicamente fondati, e su questa cosa anche provo un po' di imbarazzo, perché poi in generale io persona molto aperta, l'unica cosa che va un po' a sfrugugliare i miei pregiudizi è l'astrologia.
1: Sì, ma io sono un po' contraria, cioè tipo quelli che fanno ah oddio i gemelli, no, perché dipende davvero da tante cose tutte insieme, quindi guarda, su questo
0: anche se io per un paio di segni ho dei problemi, ma non so se lo posso dire perché perdo gli ascoltatori. Però vabbè, un saluto agli amici della Bilancia, non ho assolutamente nessun problema con voi.
1: Un caro saluto. Cioè ci vola, mi sembra di capire. Io sì, io davvero, io ci volo con il Bilancia.
0: Insomma, ma vabbè, qua poi avremo occasione di parlarne nel corso della prossima ora, perché siamo qui in diretta fino alle ore 19.30 in questo lunedì, altrimenti mesto, mi viene da dire. Però prima io volevo presentarvi Laila, perché magari, che ne so, siete appena approdati su questa trasmissione assolutamente per caso, io ve la presento, perché Laila è una cantautrice del 1998 che inizia a scrivere canzoni a 14 anni. E Pesco, mi fa strano parlare di te in terza persona perché sei accanto a me, quindi inizi a scrivere canzoni a 14 anni, poi ti lauri anche in economia nel 2020, che è una cosa che mi sembra affascinante.
1: Beh, questa cosa affascina sempre tutti, non capisco perché, che in realtà ho preso questa triennale durante il Covid, letteralmente mentre iniziavo a fare parallelamente un altro, cioè iniziavo a fare musica, ho iniziato a fare il primo anno e dopo 3 mesi comunque già... Non so come dire, facevo i video, producevo le mie canzoni. E poi ho voluto finire questa triennale per tigna, diciamo, perché volevo finirla. E poi ecco qua, non faccio sicuramente qualcosa relativo ad una triennale in economia, però sì, l'ho presa.
0: Guarda che io sono laureata in marketing, qua poi facciamo un attimo, ci prendiamo un attimo per parlare di lauree più o meno usate, più o meno appese solo a casa dei genitori come la mia in questo momento. Ma tu soprattutto, dopo aver pubblicato un disco nel 2021, 2 EP nel 2021 e nel 2024, sei uscita a ottobre con il tuo secondo disco bellissimo, Tempo, e hai appena finito, cioè letteralmente 2 giorni fa, il tuo tour nei club.
1: Sì, grazie per il bellissimo.
0: No, è bello, è bello, a me piace.
1: Ti ringrazio.
0: Lo ascoltiamo tra poco, però come stai? Come è andato questo tour? Come ti senti?
1: Guarda, sono... È veramente stanchissima, perché è finita una cosa bella impegnativa che è durata con le prove e tutto quanto, alla fine 2 mesi. Sono molto soddisfatta perché questo disco, Tempo, è una delle cose che ho fatto con più cura in assoluto nella mia vita, e non avendo potuto scriverlo e registrarlo tipo in 2 settimane di seguito, ho frammentato il lavoro in tanto tempo, appunto, però sempre con la, col pensiero di portarlo in una dimensione live, quindi ragionare le canzoni, che ne so, ti incastravi con un mi incastravo con un pezzo per sbloccarmi, pensavo, ok, come vorrei suonarlo dal vivo, questa cosa. Quindi era tutto un po', mi venivo proprio portata, traghettata verso immaginarmi su un palco, e finalmente a marzo l'ho potuto fare, abbiamo fatto un bel giro. Sono stata molto soddisfatta in generale proprio dell'affetto, no? E capisci che la musica si attiva davvero nel momento in cui c'è uno scambio tra delle persone che stanno lì a passare quel momento con te, irripetibile alla fine,
0: sì, sì.
1: E tu che finalmente, dopo che queste canzoni le hai cresciute per anni nella tua testa, ti sei fatto tante domande, le immaginate, vedi come rimbombano nel mondo e tramite le persone, quindi è veramente una cosa che si moltiplica, è davvero forte fare i tour per questo, anche se c'è poca gente, non so, anche se c'è una data con 100 persone, magari un mercoledì sera di marzo, e dici vabbè, però succede, te lo giuro, succede.
0: È una dimensione quasi sciamanica della musica, sì, che, sì. Che è bella. Ma andiamo ad ascoltare quella che, lo dico subito, è la mia traccia preferita di questo disco. Adesso a posteriori è uscito da un po', questo è il pezzo che personalmente nel silenzio della mia cameretta ho ascoltato di più. E poi andiamo avanti.
1: Yes.
0: Sahbi.

0: Sacbi da tempo un pezzo di Laila Labash che è qui alla mia sinistra.
1: Eccoci qua, eccoci. Incredibile. Sinistra.
0: Visto che il blocco di prima era effettivamente durato troppo, perché dovete sapere che noi stiamo violando praticamente tutte le regole auree della comunicazione radiofonica parlando per molti minuti di seguito, e quindi ho messo il pezzo, mi sono dimenticata di annunciare la prossima data di Laila, se volete sentirla.
1: Sarà il 26 aprile a Napoli, sono molto contenta perché è tantissimo che non torno a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: Mi raccomando, perché poi 26 aprile, giornate primaverili, che uno c'ha voglia un po' di ballare, di svestirsi, di andare nei prati,
1: di sole, di ascoltare la musica.
0: Perfetto, poi a Napoli, bello. Stupendo. Comunque, andiamo avanti, perché un qualcosa che mi interessa molto di te, del tuo percorso anche di formazione come artista, è il fatto che tu abbia delle origini palestinesi, perché tuo papà è originario della Cisgiordania. E infatti in Sacbi poi a un certo punto fai anche una battuta a riguardo, in cui fingi di non saper parlare italiano con un uomo particolarmente insistente. E quindi in realtà, visto che non mi capita molto spesso di poter fare questo tipo di domande, volevo chiederti: hai degli artisti arabi della musica da quel mondo lì da consigliarci, delle chicche da scoprire? Tipo, per esempio, io amo molto le compilation di Habibi Funk, che è una roba che vi consiglio assolutamente di cercare.
1: Sì, allora
0: scoprire.
1: Sicuramente, guarda, anch'io tramite Habibi Funk, che comunque fanno una bella selezione, un bel digging, insomma, sui vinili, ho scoperto delle cose molto interessanti. Io ti dico la verità, per la musica araba sono molto affezionata a le cassette che aveva mio padre, che sentivo da piccolina, che però è come se, non so come dire... I dischi della playlist del Festival Bar, capito? Sì, quella sì, cosa lì. Quindi sono cresciuta ascoltando tanta musica araba, quasi dance. C'è un artista che mi piaceva tantissimo da piccola che si chiama Hakim ed è egiziano. E sono questi pezzi assurdi con tutte scale arabe, super dance, quindi anni 90-2000, ma suonano malissimo, cioè suonano proprio male, acidi, tutto sbagliato, ma è bello perché è rotto, non so,
0: certo,
1: come dire,
0: è bello, lo-fi.
1: È bello quel feeling, lo fai, e io impazzisco per quella cosa lì. E poi un metodo, diciamo, con cui io scopro tante cose, anche non solo, diciamo, europocentrico, diciamo, della musica, oltre l'Europa, oltre il Nord America, è sentire le radio indipendenti. Anche in Italia, devo dire, però io sono molto affezionata, mi piace tantissimo ascoltare NTS Radio, che trasmettono da varie parti del mondo con persone che portano un bagaglio culturale diverso, quindi che ne so, io sono fissata ultimamente con la musica caraibica, o se no con la musica reggae, e trovi persone che fanno una selezione perfetta, e io lì insieme a tantissimi altri amici scopro davvero delle chicche.
0: Quindi mi raccomando, dopo che avete ascoltato ogni programma esistente su Rai Play Sound,
1: esatto, dopo aver finito il catalogo di Rai Play,
0: mi raccomando, solo dopo quel momento andate ad ascoltare NTS. E adesso invece noi andiamo a sentire uno dei pezzi che hai portato tu oggi.
1: Ah, sì, io questo lo amo.
0: Dai, introducicilo. Introducicilo.
1: Allora, questo pezzo si chiama Garra. Letto in italiano, in realtà forse andrebbe letto Gaha, perché è un pezzo in portoghese, di brasiliano, di Marcos Valle, uno degli artisti più famosi e più importanti della musica popolare brasiliana. È una canzone bellissima che è uscita durante la dittatura, e vi consiglio tantissimo il disco in cui è contenuto, che si chiama proprio Gaha, Garra, scritto, e...
0: Del 71. Così, un unico dato che mi ero segnata.
1: Ed ha un testo stupendo, veramente.
0: Ci risentiamo tra poco.

0: Rieccoci, tornati in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e sono qui con Laila Labash che ci ha portato dei pezzi bellissimi. Questo è un pezzo brasiliano. Stavamo parlando durante, mentre voi sentivate la canzone, della passione di Laila per il Brasile, ma mi ha invitato a non aprire questo discorso, sennò ci attacca una pezza
1: Altrimenti,
0: lunghissima.
1: ragazzi, non finisce più la trasmissione. No, però davvero è stato. Io, come te, dicevamo prima che siamo entrambi molto appassionati di musica brasiliana, io lo ero, ma poi ho sbloccato il livello quando sono andata effettivamente in Brasile e ho visto come i brasiliani sentono la musica, come tutti sentono la musica, come è percepita, come stare a fare un concerto lì e come essere nel pubblico. E ho detto, ok, io adesso devo diventare come voi, devo capire quello che dite. E davvero ho studiato il portoghese, ho preso lezioni, lo parlo, quindi sono andata veramente, mi ha
0: Fantastico.
1: trascinata in un vortice dal quale non sono più uscita dal 2023, questo tour che ho fatto nello stato di San Paolo, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, tra l'altro, ed è stato
0: Quindi
1: bellissimo.
0: prossimo disco tropicalista, io lo agogno, se mi fai il disco
1: Perché
0: tropicalista,
1: no?
0: io
1: Ci
0: ci vado.
1: pensiamo, ci pensiamo. Qualche cosa comunque l'ho messa anche in questo disco tempo. C'è proprio una canzone, si chiama Timido, nel disco che è nata perché appena sono andata in Brasile è successa questa cosa che le persone mi dicevano: Você tá tímida? E io dicevo: Ma come sono timida? Nessuno mi ha mai chiamato timida in Italia. Però effettivamente rispetto a loro lo ero. E quindi questa cosa mi ha fatto dire: Vedi, certo.

0: che però è di altre terre, però insomma diciamo che tutto quel mondo lì ci sta regalando diverse gioie ed ecco un qualcosa anche su cui volevo interpellarti è la nostra comune passione per il pop in maniera unapologetic
1: Ma
0: come
1: perché è verdad... Sì.
0: E soprattutto, vabbè, a parte che tu poi hai aperto anche dei grandi concerti pop, hai aperto per i Coldplay, hai aperto per Lana Del Rey, quindi hai avuto a che fare veramente con delle grandi pop star. E poi soprattutto tu condividi con me una grande passione per le grandi dive del pop italiano.
1: Beh, me ne viene una molto, molto, cioè Raffaella Carrà,
0: Raffaella,
1: ovviamente.
0: io annuisco. Sì, no, Raffaella che appunto, finalmente oggi ho avuto una scusa per mettere un pezzo di Raffaella Carrà
1: Hai
0: che
1: visto?
0: sentiremo dopo che avrò finito di parlare, il mio pezzo di Raffaella Carrà, e ne approfitto per raccontare una cosa paranormale che è successa, lo confesso, non l'ho mai raccontato, che praticamente io quando ho iniziato questo programma, sapevo di dover iniziare un programma in diretta radio, ero ovviamente molto spaventata, che
1: Certo.
0: dicevo, cavolo, non l'ho mai fatto,
1: Comprensibile.
0: la RAI, il servizio pubblico in diretta,
1: Lo Stato.
0: lo Stato, che ne so, uno gli viene un po' di ansia. E la primissima volta che sono entrata in questo studio, perché i miei amati colleghi mi dovevano far vedere come funzionava tutto per evitare che non andassi mai in diretta, stavano andando in loop su questi schermi che ci circondano delle immagini dalle teche Rai. Per qualche ragione c'era un'impostazione così. Io entro e mi vedo Raffaella qui sul totem e l'ho vista un po' come una benedizione perché ovviamente per me lei è una figura sacra, già stiamo parlando di una figura che per me ascende totalmente al mistico, al sacro, quindi per me questa cosa qui è stata una
1: Hai
0: benedizione.
1: visto comunque, hai preso un segnale
0: Sono
1: come...
0: pazza, l'avresti pensato anche tu?
1: Ma non sei pazzo, cioè io passo la vita a chiedermi, sono molto intuitiva o sono solo paranoica? Cioè, non c'è, il confine è invisibile secondo me, quindi perché no? Cioè, magari sei solo molto intuitiva.
0: Così. Oppure un'altra domanda da farsi sempre è: cosa farebbe Raffaella Carrà al posto mio nelle scelte della vita professionale? Io me lo chiedo, è così, una voce interiore.
1: A cui hai dato questo nome,
0: Ti
1: perché
0: dico solo
1: no?
0: che a caso ho un libro di aforismi di Raffaella Carrà che ogni tanto apro tipo libro delle risposte, non sto scherzando, ce l'ho davvero e lo uso così.
1: Ma sai che anch'io ho dei cimeli bizzarri su Raffaella Carrà, che ho collezionato un po' negli anni, proprio su eBay, cioè
0: Ma tipo,
1: proprio...
0: no, scusa, vabbè, a me non mi importa che sto blocco sta andando lungo, mi devi dire che cimeli
1: Ho delle riviste tipo del 63, così con delle copertine che lei era ancora, che ne so, che non c'aveva ancora i capelli biondo platino, che era proprio
0: hai.
1: piccolina,
0: Wow.
1: originali, ho una versione giapponese di un vinile. Vabbè, sì,
0: Beh,
1: cioè
0: Raffaella,
1: proprio...
0: veglia su di noi, veglia su di
1: L'unica
0: noi.
1: cosa che un po' colleziono nella mia vita è qualche cosetta su Raffaella Carrà, sì.
0: Beh, come biasimarti. E adesso ascoltiamo la mia amatissima Rumore dal disco Felicità Tatta del 1974.

0: Raffaella, veglia su di noi. Questa era Raffaella Carrà. Noi siamo Giada Arena e Laila Labash, figlie illegittime
1: della cultura di Raffaella
0: della
1: Carrà.
0: Della cultura di Raffaella Carrà. Esatto. Scuola Raffaella Carrà.
1: Scuola Raffaella.
0: Ma infatti ho una domanda un po' al riguardo, perché allora tu hai pubblicato questo disco che si chiama Tempo e hai raccontato che è un disco che ti è stato suggerito in sogno, ma in generale è legato alla percezione che tu hai insomma sull'orlo dei 30 anni di essere giovane e vecchia insieme. Questa è proprio una frase che ho ritrovato tua in un'intervista e che mi ha fatto molto riflettere, perché anch'io mi sento un po' così. Una battuta che faccio spesso su me stessa è che dentro di me sono contemporaneamente una signora di 70 anni e un bambino di 14.
1: Guarda, ce l'abbiamo. Io devo dire, mi sono sempre sentita molto di più da piccola, giovane e vecchia. Adesso, guarda, quasi mi sto riallineando perché sto diventando effettivamente grande, quindi dico, ah, sai che c'è, forse è ok. Ho sempre avuto questa cosa qui. Sicuramente c'entra il fatto che crescendo non avevo bambini intorno, cioè stavo sempre con gli adulti, o comunque sono vissuta in una casa piena di adulti e io non ero l'unica piccola. E poi sì, in generale ho capito di avere un bizzarro rapporto con il tempo. Ho sognato di dire, stavo finendo il mio primo disco in realtà, stavo proprio al master, che è l'ultimo passaggio finale prima della pubblicazione, e ho sognato di dire, cioè me stessa, mentre dicevo che il tempo è una cosa che abbiamo tutti gratis, ma nessuno sa spendere bene. E il mio disco si chiama così per questo, cioè era proprio una sentenza. E poi è rimasta lì, cioè me lo sono segnato, quasi, sai, no, ho segnato sta cavolata. Poi in realtà le cose sono germogliate intorno a questo concetto, che davvero non ho messo in una maniera centrale all'interno del lavoro. Però ritornava tanto, alla fine quasi ho fatto le cose e poi le ho capite. Mi capita spesso di fare così con le canzoni, di scrivere delle cose, poco vengono dal... Dico, vabbè, magari sì, ci sta. E poi capire cosa volevo dire davvero mesi dopo. Non lo so. Sì, ho un rapporto strano con il tempo. A volte effettivamente scorre lentissimo ed effettivamente scorre velocissimo. Cioè, a volte, prima che dicevamo sono pazza, a volte non penso di non essere pazza, che vada effettivamente così. Però nessuno sa bene come funziona il tempo.
0: Sì, beh, io sono ancora più pazza, perché a volte nei miei deliri filosofici, parlando con gli amici, così, una frase che dico spesso per darmi un tono, capito? Per rappresentare quel token del gruppo di amici, ma il tempo non esiste. Il tempo è una convenzione, se ci pensi bene, l'orologio, che è? E quindi se uno la vede
1: perché
0: così...
1: Perché stai in ritardo, perché arrivi tardi, che è l'orologio?
0: Sgamata! Il tempo è una convenzione, l'ennesima imposizione di questa società.
1: Certo, per quello che ti aspetta, mi sa che il tempo esiste.
0: Forse esiste, uffa. E infatti, ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo andare avanti col blocco. E andiamo a sentire un pezzo che ho selezionato per te, ma in generale per tutti noi ascoltatori, una chicca della storia della musica, 1983, You Call Me More As You Are, delle Sada Bonheur, un duo dalla storia pazzesca, ve lo racconto alla fine del pezzo.

0: Che figata, queste erano le Sada Bonheur e io sono Giada Arena e sono qui con Laila Al-Abash,
1: Eccoci.
0: mia compagna di avventure in questa puntata di Wunderkammer in cui stiamo zompettando da un argomento all'altro, un genere musicale all'altro. Ah, tra l'altro io vi avevo promesso e vi avrei raccontato la storia di questo pezzo dopo l'ascolto del pezzo, ma ve lo racconto brevemente, brevemente, perché veramente vale la pena. L'ho raccontato a Laila prima. Allora, questo duo che abbiamo appena ascoltato nasce a Brema, in Germania, nei primi anni Ottanta, su impulso di un produttore che andava praticamente a cercare musicisti di origine turca o africana nei centri di accoglienza, perché lui era proprio esplicitamente alla ricerca di strumentazione innovativa o comunque particolare e di sonorità di quel tipo per le sue produzioni. Quindi, come avete sentito, c'è una certa ispirazione, diciamo, subsahariana, e poi però mette come frontwoman, diciamo, due fotomodelle dell'epoca con questa voce profonda, un po' Mandalir, un po' Nico, osservava giustamente Laila, e fanno questo singolo fantastico e basta, perché poi litigano, ci sono dei disguidi, problemi con l'etichetta, così, e questo materiale è completamente finito nel dimenticatoio fino al 2013, in cui è stato recuperato e celebrata, diciamo, questa che sarà definita una etno disco all'europea. Che comunque etno disco all'europea mi piace come definizione.
1: Ci sta, è comunque interessante, era un pezzo che non conoscevo, molto bello.
0: Però in realtà il prossimo pezzo che sentiremo lo conosci molto
1: Lo conosco
0: bene.
1: molto bene perché è di Kali Uchis, che è una delle mie artiste preferite veramente da tanti anni, che ho scoperto una mattina, non mi scorderò mai quando l'ho scoperta. Stavo andando a scuola. La mattina stavo sentendo una playlist su YouTube, una cosa del genere, a un certo punto parte un suo pezzo e io perdo la testa, dico che cosa vuol dire? C'era proprio un linguaggio musicale che mi risuonava tantissimo, molto dolce, sbrilluccicante, ma allo stesso tempo misterioso, allo stesso tempo con una pasta molto soul, molto anche vintage, ma freschissimo, fatto da questa voce melodiosa, femminile, così malinconica di Kali Uchis, che è un'artista colombiana, americana, che veramente stimo tanto e che ha fatto tanti anche cambiamenti nel corso della carriera. Gli ultimi dischi sono un po' più reggaeton, o comunque adesso è diventata mamma, quindi ha fatto un disco sul diventare mamma, molto dolce. È stato bello vedere negli ultimi 10 anni la sua evoluzione. Alla fine sono cresciuta anche un po' con lei, perché siamo alla fine un po' coetanee, anche stessa età, però un po' più grande di me. Parlo come se fossimo amiche, ma sembra io nella mia testa siamo già così. Kali, if you're listening to this, let's be friends. Non lo so.
0: Scrivici, fatti
1: Scrivici,
0: sentire,
1: Kali.
0: vieni qua per
1: Vai
0: Wunderkammer.
1: da Giada,
0: E poi
1: bravissima.
0: organizziamo, organizziamo. Quindi
1: Kali Uchis Abbia Asiago.
0: tu sei la Kali Uchis di
1: Oddio,
0: Monterotondo.
1: no, no, no, io sono Laila di Monterotondo, guarda, non mi ci azzardo a diventare come lei, troppo più brava.
0: Mi piaceva come idea. Allora, adesso andiamo a ascoltare Miami, che è un pezzo del 2018 della
1: Sì.
0: nostra Cali. E ci risentiamo tra poco.

0: E questa era Miami della divina Kali Uchis, e ce l'ha portata Laila Alabash oggi qui a Wunderkammer su Non Aim Radio. Che bello! Stavo dicendo a Laila che me l'ero dimenticata un po' Kali Uchis e mi dispiace, adesso me la riascolto
1: No, no,
0: stasera.
1: invece è attiva, come dicevo prima, è anche diventata mamma da poco, quindi nei suoi testi si sente anche un po' questa evoluzione. Per me è sempre un'artista interessante, ecco.
0: Eravamo un po' persa di vista con il Covid. Io ho avuto la sensazione che con il Covid mi sia stata resettata tipo il cervello in qualche modo e ho dimenticato tutto quello che mi ascoltavo prima. E perché lei veramente stava abbastanza in fissa tipo appunto 2018-2019, che quando è un po' esplosa
1: Sì,
0: forse.
1: quando fece quella collaborazione con Tyler, The Creator, secondo me, quella
0: Sì,
1: After the Storm.
0: esatto. It.
1: Bellissimo.
0: It
1: Poi
0: totale.
1: video pazzesco.
0: It totale.
1: Sì.
0: Ma ora qualcosa di completamente diverso, perché in realtà io oggi ti ho invitata anche perché volevo sfidare apertamente Valerio Lundini, che è venuto qui un paio di settimane fa e ha osato dire nel mio programma che l'astrologia non è attendibile.
1: Innanzitutto ci tengo troppo a dire Valerio, ciao, mi fai troppo ridere, cioè veramente sei un grande.
0: È dei
1: Comunque,
0: pesci.
1: vabbè, ma un grande dei pesci, mi fa troppo ridere, cioè ti giuro, non riesco a dire il suo nome senza ridere, penso. Se lui lo so, ha fatto anche una canzone con i Vazzanicchi sull'astrologia e spesso le persone me l'hanno mandata tipo, che ne pensi di questo? Raga, mi fa volare, è bellissima, secondo me, cioè, non lo so, mi
0: L'abbiamo
1: purtroppo.
0: ascoltata qui,
1: A me se
0: quindi.
1: mi fai ridere purtroppo ti riesco a perdonare qualsiasi roba, non credo ci siano cose da perdonargli, o perlomeno non c'è niente da
0: E io volevo
1: perdonarti.
0: il dissing, la sfida diretta, creare un po' di engagement. No, non sapevo, ma
1: Guarda,
0: come si
1: non
0: fa?
1: si
0: Come
1: fa,
0: si
1: ma
0: fa? Come si
1: comunque
0: fa?
1: a quelli che non credono all'astrologia, non credeteci, cioè va benissimo ragazzi e ragazze, non, va benissimo così, non cambia nulla.
0: Non cambia nulla, però io lo trovo molto consolatorio. Cioè, io mi aggrappo all'astrologia perché quello so, capito? Non ho
1: Ma
0: altre forme
1: dici,
0: di spiritualità. E quindi mi aggrappo
1: al
0: con unghie e
1: cielo, ti aggrappi
0: crinelli.
1: al cielo, a una cosa che non
0: Esatto.
1: è afferrabile se ci pensi. Alla fine il cielo è una ruota, no? Gira, fa quella cosa lì, almeno in astrologia almeno.
0: Mi
1: Quindi
0: piace questa inafferrabilità, cioè il fatto di potermi sentire piccola, di sconfiggere un po'
1: Ma sai, allora, sai
0: l'antropomorfismo.
1: cosa ti posso, ecco, da super fissata tra YouTube e astrologia, una cosa che secondo me ti può aiutare a scastrarti da questa cosa che secondo me a lungo andare ti provocherà un botto di frustrazione già da, è entrare davvero nell'astrologia tipo canali che analizzano l'attualità attraverso i transiti. E
0: Ah, vabbè, ma tu mi vuoi rovinare la
1: c'è
0: vita.
1: gente che pubblica tipo 2 ore al giorno, 2 ore di puntate al giorno su cosa succede in tutto il mondo, cosa succede col cielo in Nuova Zelanda, cosa succede se sei a Sydney, cosa succede se sei a New York. Cioè c'è un livello di nerdaggine che però è bellissimo, anche perché è interessante, tutti i giorni c'è qualcosa da dire, quasi.
0: È una chiave di lettura molto interessante e credo che tu
1: Capito?
0: mi abbia appena rovinato la vita per davvero.
1: Eh sì,
0: Purtroppo non
1: perché
0: potrò più venire al lavoro, mi dispiace per voi che mi avete
1: abbiamo
0: dato
1: troppe
0: fiducia.
1: cose da recuperare.
0: Incredibile. E quindi
1: Sì. Che
0: analizza, beh, certo, perché effettivamente se avviene una cosa
1: scherzo. Per
0: in
1: farti capire,
0: Australia.
1: ci sono astrologi che da anni, nei podcast parlano del fatto che Khamenei, Trump e Netanyahu sono tutti e tre nati il giorno di un'eclissi. Cioè, capisci il livello a cui vuoi andare con l'astrologia più che dire i gemelli sono antipatici. Cioè, questa cosa qui è la cosa che io insisto a dire a tutti quanti: entrateci dentro, entrateci dentro. Vai, vai,
0: Io
1: nella madness.
0: il massimo che ho scoperto è che un mio ex è nato lo stesso giorno di Putin. E comunque anche questo mi sembra un
1: Un gran
0: tema.
1: bilancia.
0: Un gran bilancio, un grande, poi insomma anche qui. Va
1: Putin è
0: bene.
1: un enorme bilancio. Un
0: Saluto.
1: saluto a Putin.
0: No, saluto mio ex, perché no? Senza nulla togliere. Andiamo avanti con un pezzo che mi va un po' a giustificare questo mio pensiero magico di un gruppo molto figo e carismatico che si chiamano Emily and the Sniffers. E dal disco Comfort to Me del 2021 ascoltiamo Guided by Angels, guidate dagli angeli, noi oggi.

0: Emil and the Sniffers, negli ultimi 10 minuti di questa favolosa, esoterica e anche un po' caraibica, perché no, puntata con Laila Labbas. Grazie innanzitutto di esserti prestata a questo piccolo sequestro lampo. Io lui dico sempre ai miei ospiti: un'ora tu ti metti seduta e ti fidi, elimini del possibile.
1: No, è stato bellissimo, grazie a te Giada per avermi invitata, sono molto contenta.
0: Perché non sai qual è la domanda successiva? No, perché abbiamo parlato di astrologia, abbiamo ascoltato la canzone di Emil and the Sniffers, Guided by Angels, che mi fa molto ridere, è una delle mie canzoni preferite di Emil and the Sniffers, perché ha musicalmente assolutamente hardcore, super dura. Poi se vai a leggere il testo, dice tipo: io sono guidata dagli angeli, sento queste energie che mi guidano, va tutto bene, sono una persona positiva.
1: Guarda, io credo che la ricetta segreta delle canzoni sia tipo musica allegra, testo triste, o il contrario, non so come dire. Sì. Secondo me è una cosa che vai sempre un po'... succede qualcosa quando ci sono questi due ingredienti.
0: Il clash musicale. E no, e appunto qua la domanda nasce spontanea, visto che siamo qui in un mondo di pensiero magico e stregonerie. Tu come stai messa a pensiero magico? Tipo, malocchio, queste cose, ci credi? Hai metodi?
1: Allora, tendo a non avere tanto questo pensiero, ecco, tendo a non avere tanto il pensiero del malocchio, della sfortuna, no, in realtà va bene, però sono tanto ossessionata dall'osservazione, cioè nel senso dal vedere le cronicità, se c'è proprio una fissa è notare le sincronicità.
0: Non sono sicura di conoscere questa parola.
1: Me la sono appena inventata alla RAI. È andata così.
0: È affascinante, però è molto autorevole.
1: Che cosa ho detto?
0: Sincronicità.
1: Penso
0: forse può dire.
1: Comunque,
0: sì.
1: Se ascoltatori, secondo me avete capito, siete clementi. Sì. Sono un po' stanca, scusa.
0: Non è che stiamo all'Accademia della Crusca qui, quindi.
1: Comunque no, ecco, mi fa... Non ho tante cose scaramantiche, sono sincera. E mi diverto tanto con... notare delle cose, che ne so, con la mia amica Lumpa spesso notiamo i taxi che passano a Milano, spesso c'è tipo un toro 44 che vediamo sempre, tutte le volte che passa quello diciamo: ah, vedi, allora oggi sarà una giornata incredibile. Cioè, un po' mi piace inventarmene sul momento, ma veramente come gag con gli amici, tipo: abbiamo messo 6 bassotti, la giornata andrà da paura. Questa è la mia scaramanzia.
0: Vedi, io speravo che tu potessi condividere con me delle tecniche di rimozione malocchio di origine, non lo so, allora, di Monterotondo, della Palestina, non lo so da dove.
1: Allora, ci sono delle cose che sicuramente puoi fare se ti senti un po', sai, no? Con
0: una brutta energia
1: attorno, sei un po' nervoso, ma sono delle cose che servono veramente come rito nostro per concentrarci e per sentirsi così. Ma puoi fare qualsiasi cosa, cioè ti fai la doccia, immagini che vada via, non lo so, una sostanza scura da te, o puoi bruciare il cavolo di Palo Santo,
0: sempre.
1: Tutti abbiamo in casa
0: ogni giorno della
1: sabbia.
0: Mia vita.
1: Però ricordati sempre che la magia comunque funziona con il fatto che tu ci stai mettendo dell'impegno. Anche tutte
0: manifesting, si dice nel mondo dei meme.
1: Esatto, comunque l'importante è la tua concentrazione e il tuo impegno. Proprio, forse è una risposta un po' troppo fricchettona, però...
0: No, vabbè, perché non sai cosa stavo per... Cioè, io stavo per dire proprio... No, perché io, essendo di origine calabrese, so perfettamente togliere il malocchio. Mi è stata passata questa dote due Natali fa da mia nonna.
1: Sono molto invidiosa. Io avrei voluto una nonna che me lo insegna, non ce l'ho avuta.
0: Io non so se te lo posso passare anche se non siamo imparentate.
1: Col Bluetooth me lo passi.
0: Su AirDrop.
1: Accendi un po' AirDrop. Aspetta, metto tutti. E arriverà il malocchio punto exe da scaricare.
0: Io non so se mia nonna sta ascoltando questa puntata, a volte lo fa: nonna, mi fai sapere per favore se io posso passare a mezzanotte di Natale la capacità di togliere il malocchio a Laila anche senza essere imparentate? Su linea matriarcale,
1: signora, ci faccia sapere, è impellente. Signora nonna di Giada, l'aspettiamo in trasmissione.
0: Comunque l'ho tolta 3 giorni fa a 2 amiche mie, razionalissime e scientifiche. Comunque andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, sentiamo l'ultimo pezzo di questa puntata e poi torniamo per i saluti, che è un pezzo tuo, un featuring con la fantastica Maria Antonietta, che salutiamo.
1: Grande Leti,
0: una
1: ciao.
0: Grande, ciao Letizia, sei una grande. E ascoltiamo Per le ragazze come me.

0: Eccoci con Wunderkammer su Noname Radio per l'ultima manciata di secondi di questa bellissima puntata
1: È
0: live.
1: vero, Giada, è stato bello.
0: Rifacciamolo più spesso.
1: Quando vuoi, invitami, io
0: Ma quando
1: arrivo.
0: vieni qua a Roma? Perché qua tu vivi a Milano, tu ci hai tradito, io sono stata 7 anni a
1: Faccio
0: Milano, però.
1: un po', guarda, vivo un po' a Roma, un po' a Milano, alla fine faccio a metà.
0: Dai, quando sei qui, di quanto è buono il caffè della macchinetta di Via Asiago?
1: Spacca,
0: Vabbè, ah, ma hai preso il
1: spacca.
0: tè? Non hai preso il caffè?
1: Il tè al limone ve lo consiglio, non mettete altro zucchero perché è già zuccherato, ve lo dico, e il resto è squisito, anche questa trasmissione.
0: Ah, grazie, grazie di cuore. No, scherzi a parte. Allora, io innanzitutto ringrazio chiunque ci abbia ascoltato finora per l'attenzione in questo delirio, possiamo dire psicotico, che abbiamo avuto per un'ora. Quindi grazie a tutte e tutti voi per l'attenzione. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui e soprattutto ti invito a ricordare la tua prossima data, quello che sta succedendo con tempo, il tuo disco.
1: Esatto, allora c'è un ultimo appuntamento del tour primaverile che è il 26 aprile a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: E poi delle sorprese, che non diciamo.
1: Non
0: Stay
1: diciamo,
0: tuned, come dicevano su
1: restate con
0: MTV.
1: noi, restate con noi.
0: Estate con noi. Vabbè, va bene, basta, chiudiamola qui. Buona serata, grazie
1: Buona
0: Laura.
1: serata, grazie a te, ciao.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa

francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta.

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è
1: Ti manca l'aria.

capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più vicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora l'umore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Lights up. Everybody in the

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: No.

0: Tardo, ma non cambiare mai. Tu non cambiare mai.
1: Stesso tocca la testa, puntano e poi prendi la tocco di tacco, prendi calpesta, la

rasura maiette senza ambaratura e Fredix o legit. Faccio standing o merda. Si voglio mettere virgola si imbozzere sta leggere. Se testo vanno buone può correggere. O ci può fare parafrasi perché ne può comprendere. Siete avide ma non de gomita. Casamo 10 capi e tutto mani a power.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: Non andrà mai bene per te,
1: non andrà mai bene per te.
0: Sto correndo sopra un filo, e se cadrò cadrai con me. Io ti darei tutto me stesso, sì, ma anche molto altro. Mentre adesso c'è un altro lì che ti

vitaccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi,

fare un giro su me stesso. Ehi. Piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

tutti all'alba. È ribella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricordo.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il tuo.